mano, giusta l'age la strea, suda il mio stento con popolo inumano, in cui tu ogni ragione.

diplodo la fronte impallidì. Rea che tramonde lì, dei suoi fasti la luce in fumo andrà, morirà, morirà.

0: La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi.
1: La voix était très jeune comme couleur.
0: Giorgio Germont.